Ho una chitarra per amica e una voce malandata, canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma sono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grida basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Voglio amore, voglio affetto, forse questo è un mio difetto, un difetto che mi va. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà.

non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, sono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Non c'è donna innamorata che potrai tener legata, se vorrà lasciarmi se ne andrà. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà.

La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia già volevo andare via. Quante botte ho rimediato, ma non sono mai caduto. Se la vita mi offre il conto, io rispondo, già pagato.

La vita è ancora buio e luna piena. Con le donne c'è chi soffre, c'è chi paga, io c'ho fortuna. Prendo quella che mi va, tanto forse arriverà una che mi fregherà.

con te che vedrai sul mio viso un uomo incontrato per caso che ti ha regalato un sorriso. Con te parlerò dei graffi che ho.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici.

0: 54 via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 573204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International, e per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: È un'ora che aspetto.
0: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
5: A prendere latte. a San Bosco.

Stretto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità!
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere.
5: Mamma, son tanto.
4: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
6: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

bel pulito il parasoffio. E la spugnetta è davanti al microfono, che io ho un po' una ossessione, che deve essere sempre lavata ogni due o tre giorni, mi sembra scontato. E adesso siamo a posto, mi sentite bene? Sì. Prova microfono, ricordate la prova microfono come si faceva una volta. Adesso è tutto logicamente programmato, comunque non è delle cose tecniche che voglio parlarvi, è solo ed esclusivamente del programma di oggi. Come ben sapete, la Hit Parade del giovedì, vedremo quali sono quei personaggi che avete richiesto durante la settimana qui a Radio Montecanati, vari giochi che si sprecheranno, i giochi logicamente quelli usa e getta io li chiamo, ma quelli tosti, tosti come un buon toast con la fontina e la prosciutto cotto di Parma, anche il prosciutto cotto, oltre che crudo. Abbiamo il nostro appuntamento con cos'è? Qu'est-ce? Una catena di montaggio sessuale. Anna, solo tu puoi arrivare a tanto, come è arrivato il sottoscritto, come non sarebbe arrivato il sottoscritto, ma c'è arrivata la Tina, come non ci sarebbe arrivato il sottoscritto, ma c'è arrivata la Diletta. Allora, anche voi avete un'idea di cosa può essere una catena di montaggio sessuale? Ed abbiamo il cognome dell'ultimo imperatore, sapete, ultimo imperatore di Bertolucci, del grande Bertolucci, cui è stato girato buona parte al Palazzo dei Congressi, nella famosissimo Salone Moresco. Bene, ultimo proprietario dell'albergo De Traz a Salso. A voi secernere e dirmi quella che avete più matura. Abbiamo poi per Fidenza, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi abbiamo il sonoro, vedo che molto orecchio non l'avete, no. Allora, secondo voi cos'è il titolo? Allora, per essere la canzone giusta deve essere bella, conosciuta, logico, non tutti possono conoscere, ma molto conosciuta, la canzone che io prediligo, adoro e che tante volte va nei nostri non stop notturni. Perciò ascoltiamo qual è questa bella canzone. Allora, quale può essere la canzone? La canzone che vado a proporvi a voi. Anna, Stella, ascolta, non canzoni brutte come quella che hai selezionato tu, ma bella. Bella, poi oltre che a Pietro la dedico anche a te. Abbiamo invece, dopo il disco quiz, il rumore. Attenzione, non voglio fraintesi, è un rumore
che molti di voi hanno già fatto. Molti di voi lo farete, lo state facendo, farete in qualsiasi ora del giorno. È un rumore di un frequente, è un rumore di un famoso, non è l'accensione di un accendisigari, ultima risposta data, ma è famoso per decine, centinaia, migliaia di persone lo fanno in qualsiasi ora del giorno. Attenzione, non nella notte. Se dormono, non lo fanno. Di spiegare più bene, insomma, cosa divan, parliamo un po' il nostro dialetto, mamma mia. Non parlano più il dialetto, quando sento il dialetto mi innamoro.

0: Diletta, posso parlare adesso? Rumore, l'avete sentito, perché Diletta mi sgrida, che dice Paoli sempre suo no. Parlo poi alla fine, lo fa 5 o 6 volte, perché il rumore è sempre quello, le sempre cool. 98, 198 per, diciamo, la casa di tolleranza, 85 per il rumore e 4 premi e 20 punti per giochi storici, Salso, Fidenza e Disco Quiz. Et pu un somiga codiv. E vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare vi apparirà come per magia. È la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece oggi Calicantus, è aperto per lavoro settimanale Calicantus, è ouvert. Con piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, bolli auto, schede telefoniche senza code, a tempo reale, per farvi installare la app Canatina, per farvi, ripeto, avere il meglio, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma, tutto questo è Calicantus, piante e fiori. Poi abbiamo, dopo l'adozione di Alice, c'è Agata, che è una, è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbe essere adottata. Perciò contattate EMPA Adozioni Parma per Agata, 05 il numero di cellulare 347 03 61 628, e Agata sarà la vostra. Ed abbiamo invece il pensierino del giorno, molto bello, per Calicantus: prima di azionare la bocca ricorda di dare una spolverata al cervello.

andiamo, facciamo un salto a Roma. A Roma caccia all'uomo di stranieri e clochard. Con una spranga questo criminale delinquente li picchiava, cercava persone extracomunitarie senza fissa dimora. 5 le aggressioni in una notte da 3 giovani, 2 di a una organizzazione di estrema destra. Vanno bastonati. Bastonati. Pensate che trovato in casa di uno di questi criminali il Mein Kampf, che voi non sapete cos'è. Mein Kampf è diciamo la Bibbia del, di Hitler. Io il mio capo era Hitler. Mein Kampf. Hanno trovato in casa questi. Pensate. Pensate se ancora l'odore di nazifascismo vige o no in essere nel mondo che stiamo purtroppo porco vivendo. Stop alle guerre se l'Iran accetta. Perciò Trump dice l'ennesima cosa, vedremo il Rubio. Dal Papa se si scuserà per quello che ha detto, ma Trump, chiamatelo come volete, continua a frecciare e il Papa, fortunatamente che pensavo, no, lo posso dire, un po' una pappa molle, non demorde e dice la mia posizione mi dice, e la penso così, di salvare vite umane dalle grinfie dico io, di chi ha il potere. Intanto, dopo queste frasi, mercati ottimisti, crollano il gas e il petrolio, non andate alla pompa perché lì

disposizione che è, ma penso, anche di sua indole. In vigore la tregua a Kiev, ma attenzione, rispetta l'Ucraina la tregua, ma non certo il criminale di guerra Putin, che anche ieri ha ucciso 6 persone. Perciò c'è grande tensione per sabato, per la grande sfilata che ci sarà a Mosca. Si sa mai che Zelensky ormai, con tecnologia avanzata, butti qualche missile, come sta facendo il boia dell'Ucraina in quella sfilata, dove ben si guardano a sfilare carri armati, missili che, se colpiti, costerebbero l'ira di Dio. Comunque vedremo cosa succederà. Certo è che il popolo ucraino è un popolo tenace che va sostenuto, viva l'Europa che lo sostiene, viva veramente la, tutte quelle nazioni che cercano di dare una mano a un popolo invaso. Chapin cresce il fatturato del 27%, bilancio approvato ieri dall'assemblea dei soci, 23.000 tir in meno sulle strade. Ricordiamo che con il metodo usato dal Chapin, che è un posto di ritrovo, poi lo smistamento delle merci, inquinamento e 23.000 camion in meno che vedremo sulle strade. Ed abbiamo un caso ignobile, tanti messaggi di vicinanza di clienti e residenti, Parco Falcone Borsellino, cane Rocco ucciso da un boccone avvelenato. Allora prendiamolo e facciamogli mangiare anche a lui il boccone. Questa sarebbe giustizia, vera giustizia. Tommo e Domenico era la mascotte della nostra pizzeria, i due pizzaioli che sono sostenuti da tutti i clienti. Delinquente, criminale, boia, bastardo, chi sparge bocconi avvelenati, ma ripeto, l'unica soluzione è farli mangiare a loro fino all'ultimo, per fare la prova se loro sono più furbi. Piazzale Corridoni, aggredito addirittura oltre torrente, un 78enne, l'uomo aveva rimproverato un gruppo di giovani, uno di loro le ha dato uno spintone, l'ha fatto cadere. Ormai è il metodo abituale che conosciamo perfettamente degli arroganti e prepotenti che sono, specialmente in quella zona di Parma, dove molto spesso, io dico, non c'è controllo. E abbiamo, gli rifila un assegno falso, poi sparisce con la moto che era vera, non falsa, perciò condannato un 31enne imbroglione, Foggia, che aveva beffato un venditore parmigiano. Fortunatamente novella a buon fine. Ubriaco Fradicio, a Borgotaro, con Serramanico in tasca, non è di Borgotaro, non è neanche parmense, è un italiano, 37

0: ventenne, ma non è qui nostrano, non è della nostra terra. Minaccia medici e infermieri, perciò Serramanico, in cose ormai dell'altro. Siamo arrivati a punti di rottura per le persone che la pensano in un certo modo che mai ci saremmo aspettati. Ladri all'opera, in via Salvo d'Acquisto, ripulite 4 villette in pieno giorno, pensate, dalle 10.30 alle 12.30 i padroni di casa erano fuori per spese e loro, i delinquenti, hanno pensato a ripulire le loro villette. Viveva abusivamente, sempre a Fidenza, in un box all'interno del Palazzo dei Gesuiti. Un 33enne è stato denunciato. Perciò, se ha bisogno di una casa, ci pensi il comune, ma da lì ad abusare e occupare le cose è tutt'altra cosa. Un giallo a Salso Maggiore Terme, madre con 2 figli scomparsi dal 20 aprile. Dovevano essere in Friuli con i 4 cani, è stata ritrovata la loro auto, ma non loro. L'ex marito ha lanciato l'allarme, telefoni spenti dal 20 aprile, vedremo cos'è successo a questa famigliola. Speriamo che sia un falso allarme, io me lo auguro con tutto cuore. Oggi è San Patronace, San Domenico Savio e Santa Elisabetta d'Ungheria. I nati oggi possiedono la capacità di comprendere i meccanismi della mente. Tale forma di sensibilità si manifesta gradatamente in 2 modi. Alcuni mostrano una grande partecipazione a diventare insegnanti, genitori, consiglieri in grado di condividere i sentimenti degli altri, aiutandoli a capire. Nel secondo caso, invece, saranno solo osservatori delle idee da realizzare i sogni, avendo poi il coraggio di esprimere con tanta fantasia. Questo è un dono particolare che devono usare con saggezza, riconoscendo i propri limiti. Una costante sulla loro vita è la capacità di superare gli ostacoli. I pregi: è sensibile e sagace. I difetti: è molto tormentato e molto indulgente, specialmente con se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì cielo in prevalenza poco nuvoloso, con locali addensamenti tra pomeriggio e sera. Ricordiamo a tutti che lo zero termico è addirittura a 2600 metri, con temperature minime più 8, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie.
2: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

Ed abbiamo la hit parade del giovedì, abbiamo Elettra Lamborghini, due nomi famosi. Elettra è la figlia di Marconi, chi non lo sapesse, gli ha dato il nome Elettra, e Lamborghini è l'auto, una delle auto più prestigiose d'Italia. Comunque è l'Elettra con Ele, voilà, dalla Sanremo di quest'anno.

0: Allora vale un punto. Tale è la descrizione. Per intanto Diletta mi messaggia e mi dice per il rumore aprire una porta. Aprire, mamma mia, apriamo la porta. L'apriamo quella del paradiso. Sentiamo. Non parlo, Diletta. Mamma mia. La fa un bel casin la porta lì. No, è vero. Mamma mia, che casin. No, diciamo è un po' casinare. Andiamo con il prossimo brano. Prossimo brano. Vi ho fatto ascoltare il rumore. È un indovinello molto, molto più semplice. È una descrizione che vi fa arrivare un punto a casa. Cresco nei boschi e gli alberi sono il mio riparo. Sono un frutto colorato, ma prima di me non c'è un fiore. Mamma mia, di una semplicità enormemente enorme. Attendo un secondo. No, ce n'è solo una. No, prendiamo l'altra.
1: Pronto?
0: Ma, tutte e due, vabbè. Ne parlavamo ieri al telefono con un'amica. Portiamo pazienza. Poi chi sia, è quel che sia lui, che sia lei, a me non interessa, però che sia lui, che sia lei, sono dei rompiballe. Quelli degli occhi, ma anche quelle più sotto. Mamma mia, nessuno sa dirmi. Cresco il fungo, nei boschi e gli alberi sono il mio riparo. Sono un frutto colorato, ma prima di me non avete mai visto un fiore di fungo? Era facilissimo. Ed abbiamo i nomadi, mamma mia, i nomadi. Questo ho difeso il mio amore. I nomadi alla nona posizione.

Montecanate, grazie comunque alle vostre richieste settimanali. Ed abbiamo invece una diciamo domanda che va bene anche da caccia al numero, vale 2 punti. Sapete dirmi quante corde ha un violoncello? Violino, viola, violoncello, contrabbasso. È la famiglia degli strumenti, c'è anche poi la chitarra, logicamente è uno strumento a corda. Dimmi tutto. Dimmi tutto. Fuori tempo, Tina, sai che sei fuori tempo, no? 4 corde il violoncello. Tina era a 18 secondi. Grazie, Tina. 4 corde al violoncello, era molto facile. Niente, e dedichiamo a Tina, grazie, Tina. Questo Jimmy Fontana con La mia serenata.

0: diamo, regalo un punto. Un punto, lo regalo. Smog è una parola inglese che equivale in italiano a quale parola? Smog. Molto facile, eh? Eccolo qui, 6 secondi.
1: No, non lo so. È fumo?
2: È fumo, nebbia.
0: È fumo e nebbia. Hai visto, Tina, bravissima. 6 secondi. Tina, un punto, bravissima. Brava, brava, brava. Andiamo a 9. In italiano smog, diciamo lo smog, c'è lo smog, c'è la nebbia, c'è l'inquinamento, ormai abbiamo tutte parole inglesizzate, ed abbiamo invece lui, il grande, grande Franco Simone. Per te, Pietro di Torino, questo bellissimo A Marilyn.

0: bella anche questa canzone di Franco Simone. Abbiamo il gioco di fortuna per voi del sabato, avete ben non 5 ma 10 punti ed 3 premi, vino del sabato 3 punti, un numero così a caso, buttatelo lì dal 1 compreso al 15 compreso, dall'1 al 15. E dopo Franco Simone, in attesa della telefonata, no, qui di cosa devi scusi?
1: 9
0: per Latina, 9 per Latina. Qui non posso darvi il premio di consolazione, numero vale l'altro, 5, 4, eccolo qua,
1: 7
0: per Silvana, 5, 4, 3, 2, allora tiriamo su qui, tiriamo su la levetta, ed andiamo con il numero battezzato 4.
2: Il numero battezzato è
0: il 4. E l'ultimo personaggio, Claudio Baglioni, ve lo propongo alla sesta posizione con la sua bellissima favola blu.

0: i suoi gusti, logicamente. Se no, tutti avremmo sposato quell'uomo o quella donna. Ognuno ha i suoi gusti. Abbiamo una domanda che vi do tre punti. Pensateci bene. Qual è a tuttora imbattuta, non è stata battuta, è la città dove gli abitanti hanno il reddito più alto al mondo? Qual è la città cui gli abitanti hanno il reddito più alto? Pensateci un momentino, qui non ho il cronometro in mano, è più complicata andarla a cercare. Conviene più pensare quale può essere, ed è molto presumibile qual è. Eccolo qui. Sentiamo
1: come la pensate. Meglio. Cos'è, scusa?
2: Meglio.
1: Non ho capito. Tina, cos'è la città?
2: Nuova York.
1: New York. No.
0: Io sinceramente non capisco il parlare. Scusa, ma è colpa mia, New York. È Los Angeles, Tina, Los Angeles. No, non perdi nulla, davo solo tre punti, ma non per... pensate, Los Angeles è la città dei soldi, delle scommesse, è la città dove gli abitanti hanno il reddito, non è New York, ma Los Angeles, sempre in America. Poi magari con l'evento Trump anche lì è diminuito qualcosa. Pubblicità, poi tutti per un dialetto.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Mamma son tanto. E per la festa della mamma una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo. Mamma son tanto felice.
1: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Dialettale è molto facile, infatti regalo un solo punto a coloro che sarà senz'altro Silvana a indovinare. È facilissima. Come diciamo in vernacolo, che mai, mai fidarsi di una parola. È sempre meglio uno scritto, è vero? È sempre meglio firmarle le cose, perché la parola è come sand in the lace, cioè parole scritte sulla sabbia. Come diciamo, c'è una frase dialettale che è lampante. Ecco, Silvana, dimmi.
3: Carta canta, vedendo l'orma.
4: Kerte canta.
2: Non canta canta. Kerte, la carta. Canta, il vilan el dorme. Cioè, mai fidarsi di una parola. Ormai parola non ce l'ha più quasi nessuno. Quasi, dico, per l'amor di Dio. Quasi. Kerte canta, il vilan el dorme. Perciò era fa, l'ho detto, era all'altezza. Solo Silvana, andiamo con 4 punti. Kerte cante, vilan dorme. Perciò sempre scrivere. Mai telefonare, avete sentito, per esempio, avete sentito, ieri il PM ha fatto sentire le registrazioni che lui era innamoratissimo di Chiara Poggi, lei lo rifiutava in continuazione. Vedremo, non voglio anticipare nulla, certo è che, ripeto, no, l'ho già detto troppe volte, che io avrei gridato al vento, avrei controbattuto subito punto per punto quando sono sicuro di quello che ho fatto. Ed abbiamo Gianni Bella, Agapi. Gianni Bella alla 5ª posizione della nostra Iparè.

0: Mi scappa la pipì, papà. Andiamo. Chi ha lanciato la canzone? Mi è venuto in mente a caso. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Dai. Non riuscito a trovarla. Chi ha lanciato la canzone? Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Ai ai. Allora, non vi guasto la sorpresa, andatela a trovare, sentiamo.
1: Vittorio, voglio ricordare tutti gli alpini a Genova, per la giornata, metti qualcosa degli alpini.
0: Va bene, Roby, sei sempre un mito, è un grande mito.
2: Pippo Franco?
0: Pippo Franco, Tina. Lo so, brava, grazie, solo ha partecipato, so che l'hai trovata, l'hai c'era Pippo Franco, l'ha lanciata a un San Vecchio Salemo. Grazie Tina, sei sempre carinissima ed abbiamo una canzone che io adoro. Allora, date retta a Roberto Boerio, tutti a Genova alla raduno nazionale degli alpini, ci sarà anche Roberto Boerio, il cuore di un po', mamma mia, questa canzone, la canzone che l'han fa da sfera, Gianni Nazzaro.
3: Dipinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua donna non lo vede mai.
0: Quanto è bella questa...

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è.

0: andiamo col gioco di fortuna, è inutile ripetere le cose. Voi del sabato avete un trattamento, voi non del sabato un altro trattamento che ormai tutti conosciamo. I numeri, sempre un gioco numerico, un gioco di fortuna. I numeri vanno dal 50 al 65. Quale può essere il numero bezzè? Ecco qui, primo tentativo.
1: 57.
0: 57 per Latina. 5, 4, 3, 2, avete visto che sono in ritardo, eh? 1, stop, vabbè, prendiamo, dai, prendiamo anche questa, anche se in ritardo, ma la prendiamo. Sì,
1: 59.
0: 59, allora sentiamo qual è il numero battezzato.
2: Il numero
0: Agapito.
2: battezzato è il 61.
0: 61.
2: Il numero.
0: Sentite Gianni Bella in sottofondo ed abbiamo Mina. Renato, Renato, Renato. Penso sempre a Renato Artusi.

Renato, vuol dire che morirò per te. Tina, lo dico a te e lo dico a tutti, abbiamo i due punti a disposizione per la seconda facile posizione.

0: invece alla seconda duxiem posizione. Eccola qui, Latina, non si fa scappare i due punti.
1: Non lo so, Battisti.
2: Battisti no, no io.
0: No, io mi fido sempre più della Latina che di me. Battisti. No, non vorrei avere sbagliato la trascrizione. No, no, Battisti, addirittura prima di Battisti c'è Patti Pravo, cioè l'ultima era la Lamborghini, perciò tutto regolare. Abbiamo Tina, Frank Sinatra, che è l'unico che è stato richiesto due volte questa settimana. Ve lo propongo con un inedito. Per Radio Montecanate, io amo Parigi. I love Paris.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona. Originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Abbiamo il riepilogo, perciò la conclusione della nostra hit parade di questa mattina. Alla decima posizione Elettra Lamborghini, noni i Nomadi, ottavo Jimmy Fontana, settimo Franco Simone, sesto Claudio Baglioni, quinti quinto Gianni Bella, alla quarta posizione Gianni Nazzaro, Mina alla terza posizione, alla seconda posizione Frank Sinatra, ed andiamo con il Repulisti, cioè la conclusione della hit parade. Poi ci sarà Salso e Fidenza,

brano che vi propongo del personaggio che conoscete, Erba di casa mia, ve lo dedico e ringrazio coloro che richiedono questi brani.

chiede dove è la sede della Associazione Europea Vie Francigene. Per Salso Maggiore, il sottoscritto invece vi chiede chi è stato il più grande animatore di tutte le feste nel dopoguerra a Salso. Famosissimo, brillantissimo, bravissimo, presentabilissimo, aveva tutte le... Tra l'altro io lo giudico il mio grande maestro. Io lo giudico il mio grande maestro.

era all'ingresso per incitare alle offerte, era animava sul pubblico, presentava, era un personaggio molto famoso a Sanso. Dove ha sede? A Fidenza, dove ha la sede l'Associazione Europea delle Vie Francigene.

a casa Cremonini. Casa Cremonini. Per il personaggio è molto facile. Vedete che ormai Salsesi non c'è più nessuno. Chi non ricorda Guido Berioli? È il più grande animatore, era lui ad animare, a presentare tutte le feste, manifestazioni nel

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Per i nati all'inizio di aprile, il giorno può essere una sferzata di energia. Si riaccende qualche interesse, si prova di nuovo gusto a misurare se stessi con il mondo, anche il piccolo mondo di ciascuno di noi. Toro. Oggi riuscirete a rendere esigente anche il buon Giove Trigono. Si tratta di sciocchezze, sia chiaro, ma può essere quella parola che offusca un po' la vostra immagine, parola detta da voi chiaramente. Gemelli. La luna è passata nel leone. Un poco di fiducia in se stessi, un pizzico di disinvoltura, uno struzzo di ironia e vi siete preparati la miscela vincente. Cancro. La luna passa nel segno del leone. Se avete Mercurio o Venere in questa posizione, non fatevi prendere da manie di grandezza. Si possono ottenere dei risultati, ma sono modesti. Leone. Coraggio, ci vuole solo un pizzico di buona volontà. E anche se dal vostro quadro personale arrivano segnali deboli, non è impossibile mantenere armonia, freschezza, disponibilità. Vergine. Se avete valori all'inizio di Toro e Acquario, non fate molto affidamento sulla fortuna extra. Oggi potreste avere delusioni. Bilancia. Il giorno presenta aspetti vivaci, che danno un pizzico di sano ottimismo. Maggiore sicurezza in se stessi e nei propri mezzi. Scorpione. I nati nella prima decade dovrebbero stare belli tranquilli. Oggi è giorno no. Intendiamoci, niente di particolare. È l'umore ad essere pestifero. Se non state attenti, mancate completamente di savoir-faire e vi esponete al pericolo di commettere gaffe madornali, difficili poi da rimediare. Sagittario. E il segno riprende quota con un giorno eccellente. Si nota sicurezza in se stessi, abilità nel persuadere, nel fare accettare i propri punti di vista. Potete risolvere anche qualche situazione intricata o incresciosa, venendone fuori benissimo. Capricorno. La luna passa nel segno del leone. Per il Capricorno, in linea di massima, il giorno si presenta sotto ottimi auspici. Acquario. Non polemizzate. Evitate di sentirvi scarsamente considerati per ogni cosa che non va come vorreste. Il complesso di lesa maestà oggi può essere responsabile di rotture di rapporti anche collaudati. Pesci. Fortuna o caso, intelligenza, prontezza di spirito o eccellente programmazione, resta il fatto che potete agire in modo ineccepibile, rapido ed efficace.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Me no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

potete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Mentre abbiamo invece oggi Calicantus è aperto per lavoro settimanale, Calicantus è ouvert. Con piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, bolli auto, schede telefoniche senza code, è a tempo reale per farvi installare la app Canatina, per farvi ripeto avere il meglio, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma tutto questo è Calicantus, piante e fiori. Poi abbiamo dopo l'adozione di Alice c'è Agatha, che è una, è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbe essere adottata, perciò contattate EMPA Adozioni Parma per Agatha, 05 il numero di cellulare 34703 61 628, e Agatha sarà la vostra. Ed abbiamo invece il pensierino del giorno, molto bello, per Calicantus: prima di azionare la bocca ricorda di dare una spolverata al cervello.

andiamo, facciamo un salto a Roma. A Roma caccia all'uomo di stranieri e clochard con una spranga. Questo criminale delinquente li picchiava, cercava persone extracomunitarie senza fissa dimora. 5 le aggressioni in una notte da 3 giovani, 2 di a una organizzazione di estrema destra. Vanno bastonati, bastonati. Pensate che trovato in casa di uno di questi criminali il Mein Kampf, che voi non sapete cos'è. Mein Kampf è diciamo la Bibbia del, di Hitler, io il mio capo era Hitler, Mein Kampf, hanno trovato in casa questi. Pensate se ancora l'odore di nazifascismo vige o no in essere nel mondo che stiamo purtroppo porco vivendo. Stop alle guerre se l'Iran accetta. Perciò Trump dice l'ennesima cosa, vedremo il Rubio dal Papa se si scuserà quello che ha detto, ma Trump, chiamatelo come volete, continua a frecciare, e il Papa, fortunatamente, che pensavo, no, lo posso dire, un po' una pappa molle, non demorde, e dice la mia posizione mi dice, e la penso così, di salvare vite umane dalle grinfie dico io, di chi ha il potere. Intanto, dopo queste frasi, mercati ottimisti, crollano il gas e il petrolio, non andate alla pompa perché lì aumentano ma non calano mai. Quando sono aumentati rimangono aumentati, non se ne parla più, eventualmente fra 10 anni. Intanto Leone vede Rubio, odierna in Vaticano, noi con le vittime di violenza e di guerre, sono parole sacrosante di un Papa nella posizione che è, ma penso anche di sua indole. In vigore la tregua a Kiev, ma attenzione, rispetta l'Ucraina la tregua, ma non certo il criminale di guerra Putin, che anche ieri ha ucciso 6 persone. Perciò c'è grande tensione per sabato, per la grande sfilata che ci sarà a Mosca. Si sa mai che Zelensky, ormai con tecnologia avanzata, butti qualche missile, come sta facendo il boia dell'Ucraina in quella sfilata, dove ben si guardano a sfilare carri armati, missili che, se colpiti, costerebbero l'ira di Dio. Comunque vedremo cosa succederà. Certo è che il popolo ucraino è un popolo tenace che va sostenuto, viva l'Europa che lo sostiene, viva veramente tutte quelle nazioni che cercano di dare una mano a un popolo invaso. Chapin cresce il fatturato del 27%, bilancio approvato ieri dall'assemblea dei soci, 23.000 tir in meno sulle strade. Ricordiamo
che con il metodo usato dal CHAPIM, che è un posto di ritrovo, poi lo smistamento delle merci, inquinamento e 23.000 camion in meno che vedremo sulle strade. Ed abbiamo un caso ignobile, tanti messaggi di vicinanza di clienti e residenti, Parco Falcone Borsellino, cane Rocco ucciso da un boccone avvelenato. Allora prendiamolo e facciamogli mangiare anche a lui il boccone. Questa sarebbe giustizia, vera giustizia. Tommo e Domenico era la mascotte della nostra pizzeria, i due pizzaioli che sono sostenuti da tutti i clienti. Delinquente, criminale, boia, bastardo, chi sparge bocconi avvelenati. Ma ripeto, l'unica soluzione è farli mangiare a loro fino all'ultimo, per fare la prova se loro sono più furbi. Piazzale Corridoni, aggredito addirittura oltre torrente un 78enne, l'uomo aveva rimproverato un gruppo di giovani, uno di loro le ha dato uno spintone, l'ha fatto cadere. Ormai è il metodo abituale che conosciamo perfettamente degli arroganti e prepotenti che sono, specialmente in quella zona di Parma, dove molto spesso, io dico, non c'è controllo. E abbiamo, gli rifila un assegno falso, poi sparisce con la moto che era vera, non falsa, perciò condannato un 31enne imbroglione Foggia che aveva beffato un venditore parmigiano. Fortunatamente novella a buon fine. Ubriaco Fradicio con a Borgotaro con Serramanico in tasca, non è di Borgotaro, non è neanche parmense, è un italiano, è 37enne, ma non è qui nostrano, non è della nostra terra. Minaccia medici e infermieri, perciò Serramanico in cose ormai dell'altro. Siamo arrivati a punti di rottura per le persone che la pensano in un certo modo che mai ci saremmo aspettati. Ladri all'opera in via Salvo d'acquisto, ripulite 4 villette in pieno giorno, pensate, dalle 10.30 alle 12.30 i padroni di casa erano fuori per spese e loro, i delinquenti, hanno pensato a ripulire le loro villette. Viveva abusivamente, sempre a Fidenza, in un box all'interno del Palazzo dei Gesuiti. Un 33enne è stato denunciato. Perciò, se ha bisogno di una casa, ci pensi il comune, ma da lì ad abusare e occupare le cose è tutt'altra cosa. Un giallo a Salso Maggiore Terme, madre con due figli scomparsi dal 20 aprile,
dovevano essere in Friuli con i quattro cani. È stata ritrovata la loro auto, ma non loro. L'ex marito ha lanciato l'allarme, telefoni spenti dal 20 aprile. Vedremo cos'è successo a questa famigliola. Speriamo che sia un falso allarme. Io me l'auguro con tutto cuore. Oggi è San Patronace, San Domenico Savio e Santa Elisabetta d'Ungheria. I nati oggi possiedono la capacità di comprendere i meccanismi della mente. Tale forma di sensibilità si manifesta gradatamente in due modi. Alcuni mostrano una grande partecipazione a diventare insegnanti, genitori, consiglieri in grado di condividere i sentimenti degli altri, aiutandoli a capire. Nel secondo caso, invece, saranno solo osservatori delle idee da realizzare.

giovedì cielo in prevalenza poco nuvoloso, con locali addensamenti tra pomeriggio e sera. Ricordiamo a tutti che lo zero termico è addirittura a 2600 metri, con temperature minime più 8, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocfashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate

0: un cœur grosse azze, salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: E vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

arrampicavo sopra il pianoforte, poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona. originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...

0: 49 63 via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Cuore matto che ti segue ancora.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 7 maggio.
1: In data odierna si ricorda San Reginaldo Eremita, vissuto in Puglia nel XV secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Reginaldo.
1: Reginaldo è un nome longobardo attestato nei documenti sotto la forma Reginaldo, composto nella prima parte da Regin, ovvero divino, potente, e nel secondo elemento da Vald, che deriva da Valtan, comandare.
0: Il senso di Reginaldo è quindi colui che governa con potenza divina.

0: Nato il 7 maggio del 1833, Johann Brahms trascorse l'infanzia in una misera casa di Amburgo, il grande porto della Germania. Suo padre era un mediocre musicista e la madre eseguiva lavori di cucito a basso costo.
1: Johann detestava lo studio, però fin da piccolo dimostrò una grande attitudine per la musica, componendo piccole melodie. Poiché ignorava il solfeggio, Brahms si era inventato una nuova scrittura e componeva la musica scrivendola secondo la propria lingua.
0: A 10 anni cominciò a guadagnare i primi soldi, suonando nelle taverne dei porti, fino a che nel 1853 il celebre compositore Franz Liszt lo ricevette a Weimar e lo incoraggiò a continuare. Quello stesso anno Schumann lo ospitò presso la propria casa e lo mise in contatto con il suo editore.
1: Dopo la morte del generoso Schumann, il giovane compositore divenne maestro di cappella ad Hannover, poi direttore di coro ad Amburgo. Nel 1862 Brahms si stabilì definitivamente a Vienna, dove cominciò a comporre quella musica che lo rese immortale.
0: Nonostante fosse diventato ricco, Brahms visse sempre modestamente. Quando morì il 3 aprile del 1897, il frutto del suo lavoro lo aveva reso celebre in tutta Europa.
1: Benché sia interpretato con meno frequenza dei suoi illustri contemporanei, Brahms merita a pieno diritto la fama valsagli dalla molteplicità delle sue capacità musicali.
0: Il 7 maggio 1915, il Lusitania viene affondato da un siluro di un sottomarino tedesco, a 8 miglia dalla costa irlandese di Kinsale.
1: Varato nel 1907, aveva raggiunto in soli 5 giorni di mare il porto di New York. La sua carriera transatlantica è durata appena 8 anni.
0: Londra, 7 maggio 1960. La principessa Margaret torna alla ribalta delle cronache rosa con un nuovo colpo di scena sentimentale.
1: Rinunciato a Peter Townsend, ora è di turno il fotografo Tony Armstrong Jones, un onesto professionista che scandalizza gli ambienti inglesi per la sua estrazione non proprio aristocratica. Comunque, i due si sposano lo stesso.
0: Quanto bisogna aspettare prima che un sarto finisca il vestito che abbiamo ordinato?
1: Di solito parecchio, anche se non è sempre così. Ne sa qualcosa Bud Macken di Mascot, Australia, il quale ha dimostrato pubblicamente che è possibile, partendo da una pecora, confezionare un abito maschile in 1 ora, 52 minuti e 18 secondi.
0: E con il signor Macken anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Due gocce sono venute, due gocce verranno, insomma c'è un tempo variabile, ma non qui da noi che non piove. Qui dentro alla radio si sta bene, anzi ancora i termosifoni accesi, diciamolo, e non guastano, credetemi. Non guastano, è una primavera un po' anomala, diciamo la verità. Abbiamo l'appuntamento con il disco richiesta di musica italiana e straniera, abbiamo l'appuntamento con i vari giochi che vedo non riuscite a cavare il ragnetto dal buco, insomma avete tutte quelle cose pronte per essere accolte dal sottoscritto e metterle in opera, come direbbe un buon artigiano. Abbiamo le richieste oggi, Graziella, oggi italiana e straniera. Guardiamo quali sono i vostri indirizzi musicali ed abbiamo naturalmente i giochi. Sapete dirmi una cosa che ormai dura da tanto, tanto, tanto tempo? Sapete dirmi per l'indovinello cos'è una catena di montaggio sessuale? Abbiamo anche, è inutile dirlo, il cognome dell'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Taviano. Ah, chiedo scusa, Salso Maggiore. Poi passiamo a Fidenza fino al 1950, via Micheli. Era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono. E ancora, ancora, ancora il disco quiz che è bellissimo, Anna, bello, è un, come quello che hai detto tu, un disco quiz che a me, che qualcosa insomma di musica conosco, mi fa impazzire. Non è da tutti, perché logicamente ognuno ha i suoi gusti. Eccolo qui. Ed ancora abbiamo il rumore che non è la chiusura di una porta. Sentiamolo, Diletta. Diletta che ha l'orario continuato. No.

è bello, evidente, non c'è ora del giorno, non della notte, quando dormite, per quel rumore, quando dormite, non lo fate. Va bene, altro tassello che ho voluto mettere in evidenza per farvi indovinare il più presto possibile. Ed andiamo col completamento almanacco di oggi.

con San Flavio e Domitalla martire. Abbiamo anche il compleanno di Barbara D'Urso, la Barbaretta che oggi compie 69 anni. Chiara Ferragni è giovanissima, mamma mia, è soli 39 anni. Chiara Ferragni. Gli altri due non li conosco e non li menziono. Non so se sentite in sottofondo, da quando hanno sentito la mia voce, chiunque sia, a me non interessa che sia uno o l'altro, sono rompiballe, che sia uno o l'altro, sono rompipalle, non degli occhi, ma più basse, veramente, che io... immancabilmente ha continuato a suonare ininterrottamente il telefono da quando hanno sentito la mia voce. Allora, chi nasce, non dirò più che a uno o l'altro, così non facciamo le selezioni. Chi nasce oggi, dotato di grazia, grande dignità, aderirà con grande amore per la musica e per tutte le opere d'arte. La frase del giorno: la regione è un'isola piccolissima nell'oceano della irrazionalità, l'ha detto Immanuel Kant. Il sole è sorto alle 6.05, tramonterà alle 20.35, luna calante si leva all'1.29, cala alle 9.44. Proverbio del giorno: meglio una buona tappa che un brutto buco. Perciò è sempre meglio invece... si dice in gergo che molto spesso la toppa è peggio del buco. È vero? Invece è meglio una buona toppa che un buco. Curiosità del giorno: nel Mar Walzers dell'Antartide alcuni ricercatori hanno scoperto l'isola sconosciuta lunga 130 metri e larga 50 metri. Accade oggi 1824, Ternanschein di Vienna, viene eseguito per la prima volta la nona sinfonia di Beethoven.

0: potete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Mentre abbiamo invece oggi Calicantus è aperto per lavoro settimanale, Calicantus è ouvert. Con piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, bolli auto, schede telefoniche senza code, a tempo reale, per farvi installare la app Canatina, per farvi ripeto avere il meglio, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma, tutto questo è Calicantus, piante e fiori. Poi abbiamo, dopo l'adozione di Alice, c'è Agatha, che è una, è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbe essere adottata, perciò contattate EMPA Adozioni Parma per Agatha, 05 il numero di cellulare 34703 61 628, e Agatha sarà la vostra. Ed abbiamo invece il pensierino del giorno, molto bello, per Calicantus: prima di azionare la bocca ricorda di dare una spolverata al cervello. E mi raccomando, Mattarella premia i giovani Alfieri. Spirito civico, altruismo, con decisioni, costanza e coraggio. Ricordo che sono quelle personaggi che l'Italia abbonda, non solo delinquenza, criminalità, giovani. Giovani che meritano questo e altro. Rubio è in Vaticano, sono le notizie che poi dettaglierò con particolari alle 14:30, ricevuto dal Papa dopo faccia a faccia dall'attacco di Trump. Parolin: non si può prescindere dagli USA. Segretario domani sarà dalla Meloni, anche lì voglio vedere cosa gli dirà la Meloni, se Rubio viene con le scuse di Trump dopo quello che gli ha detto. Mamma mia, io non lo guarderei mai più in faccia con quello che gli ha detto. Da oggi le sigarette e i sigari sono più cari, scatta un nuovo aumento delle accise. Insomma, i soldi bisogna prenderli dove sono. Esempio, legali tentano di smontare l'audio, stava solo commentando un broadcast, cioè cosa dicono i suoi legali, che stava guardando la televisione, stava commentando quello che c'era in televisione. Insomma, mi appassiona sempre di più. Tentai approccio, lei mi respinse. Roma caccia l'uomo che spranga, picchia gli stranieri e i clochard, ce n'è di tutto un po', ma non è finito. Abbiamo anche la cronaca estera, piano pace USA, la risposta Iran a breve per il contagio della antivirus, si allarga, test anche su un hotel del CLM, perciò elezioni locali in Ucraina, rischio per Starmer, prevista un'ascesa dei populisti. Insomma, ce n'è di tutto un po', che sentiremo alle 14:30. Domani, se venerdì, cielo in prevalenza nuvoloso, non è da escludere piogge nel corso della giornata, zero termico a 2700 metri, con temperature minime più 14, massime più 23, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Ed abbiamo un brano molto bello, richiesto da Pia di Parma, che richiede di Edoardo Vianello, Li Pagliacci. È un capolavoro musicale, Pia, e ti ringrazio tantissimo per questa richiesta.

Ed andiamo con altra domanda, vale 3 punti. È logico che io lo so, perché sono non un intenditore, ma un appassionato di storia, perciò appassionato di storia. Quante furono le nazioni alleate nella Seconda Guerra Mondiale? Quando parliamo di alleati, siamo stati salvati dagli alleati dal nazifascismo. Siamo stati salvati dagli alleati. Ma quante erano le nazioni alleate schierate apertamente contro il nazifascismo?

furono sette le nazioni che si unirono per sconfiggere il nazifascismo. Furono sette. Ed andiamo con Irma di Parma, che richiede da Renato Zero, io qui. Irma.

qui, Renato Zero. Come vale tre punti? Siamo in una città che viveva il passato remoto di rigore, di alturismo e albergo. Perciò è facile per Salso, ma facilissimo anche per Fidenza, che molti venivano a fare i camerieri. Come si chiama tuttora nei grandi hotel? Però non credo più che neanche a Salso esistano i camerieri che servono la colazione. Camerieri serve la colazione e i pasti ai piani in camera. Quante volte, Silvio Malvezzi, Rino Parizzi, l'amico Faverzani, ricordo tutti i famosi camerieri ai piani. Si chiamavano, ma ci sono tuttora, nei grandi alberghi e nelle grandi città, chef ai piani. Si chiama chef, sempre il comandante di un reparto, chef ai piani. Ed erano tre punti andati a Fagiuolo. Carla, te lo ricordi quando abitavi a Salso Maggiore? È cambiato tutto, Carlina. Allora, per Carla, per Giovanni, Francesca, Vittorio, non è finita, di Michele Zarillo.

0: Allora, vale tre premi e addirittura non 10, ma 15 punti e 5 punti per coloro che non hanno giocato sabato senza premi. Chi mi dice una delle più belle, non è una canzone all'anna, che era com'era quella canzone là, vabbè, la luna, tanti cieli, eccetera, mai sentita in vita mia. Qui è una canzone di Mina, Mina, Mina, che tutti conoscete molto bene. Guardiamo se azzeccate la canzone. Sono 20 punti e 3 premi. 5 punti per voi, non del sabato. Anna, io faccio delle canzoni famose, famosissime e fra l'altro bellissime. Ecco qui. Tina, dimmi. Città
1: Città vuota.
0: vuota. Molto bella. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Amor mio.
0: Amore mio, amore mio, mamma mia, amore mio. Sentiamo il disco quiz. Come mai? Ah, c'è ancora la. Io mi sembra di avere tirato su tutto, eh? Allora, guardiamo se mi va in onda.
2: Città
0: Eccolo.
2: battezzata amor mio.
0: Amore
2: Città
0: mio.
2: battezzata amor mio. Città
0: Città.
2: battezzata
0: Città battezzata. Amore mio. Bellissima quella canzone lì, eh? Bellissima quella canzone lì. Diamo subito i 20 punti a Diletta, 20 punti ed bravissima, Diletta, brava. 20, 20 per Diletta che va a 23. 23. Perciò un bel salto di qualità. Amore mio. Bella quella canzone. Bella, bella, bella. Come è bello la canzone di
2: Battezzata amor mio.
0: Amore
2: Città.
0: mio, abbiamo la canzone del primo giorno di primavera con i Dick Dick.

0: Bella, bella, bella. Guardiamo chi mi dice, chi ha lanciato la canzone, vale 3 punti, Giornale di Bordo. Chi ha lanciato la canzone Giornale di Bordo? Dieci, quindici. Chi ha lanciato la canzone Giornale di Bordo? Eccolo qui, Latina, Latina. Eccola la nostra Tina.
1: Pronto?
2: Di Dick.
1: Chi sei?
2: Io.
1: Diletta?
2: Sì.
0: Però a leggere sono capaci tutti. È passato un minuto, sono avvero nella pagina dei Dick Dick e ho fatto quella. Sentite.

0: camminato deve andare.
1: Bella, bella. È però in super ritardo ed andiamo con la pubblicità, poi ci sentiamo per la parola dialettale.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia

0: 100. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Mamma, son tanto... E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo. Mamma, son tanto felice.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
4: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mettino per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta. Tonight, tonight.
1: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per

0: meno difficile, uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
0: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
2: Bene, vado con un punto, una parola dialettale sul villico. Villico. Come diciamo in dialetto, mi vado a coricare per dire vado a dormire e a riposare.
3: Se tu lo vuoi, o prima o poi arriveremo sul.
2: Vale un punto, parola sul villico. Attenzione, non richiedete più brani, non li sentirete per. Ho fino alle 14, mamma mia, quante Silvana,
4: sì.
2: Pronto?
5: Sì?
4: Io te lo dico in cremonese, vado a cucciarmi giù.
5: Vado
2: a coricarmi giù, vado a eseguire un po', si dice, sì, pronto?
5: Sì?
4: Vado a eseguire.
5: Eseguire.
2: Diamo il punto anche a latina. Jacquere, una parola sul villico, vado, non si dice vaga cucem, si dice anche vaga cucem un po', vaga jacquem, perché sono stuf. Allora, un punto a latina che va a 5, un punto alla Silvana che va a 5. Jacquere è una parola un po' rustica che logicamente ben interpretata. Ed andiamo con Piero, eccolo qua, il grande Piero. Scusa, non so, eccolo qui, l'ho trovato. Allora, per Piero,
6: ma dove vai?
2: Leggo la menzione per l'onore in causa. Non richiedete più brani, esaudisco tutti quelli che ho. Allora, Pietro, ciao Vittorio, buona trasmissione, buon giovedì a te, agli ascoltatori, al mitico Roberto Boerio. La richiesta, scusami Pietro, perciò devo trovare la tua richiesta. Allora, bypassiamo, prima andiamo con Laura che l'ho sotto mano, poi faccio quella di Piero, perché di solito non fa richiesta se non di liscio, perciò abbiamo poi la richiesta. Don Bacchi con questo bellissimo samba. Samba, Don Bacchi.

ed abbiamo altri tre punti, 15 secondi, come chiamiamo, come chiamano nei grandi alberghi 5 Stelle il cameriere, il cuoco che taglia il prosciutto di Praga, il roast beef in vettura davanti al cliente. Vale 3 punti, poi accontentiamo Pietro. Come si chiama lo chef? Di solito viene un cuoco dalla cucina ad tagliare il tutto in sala, prosciutto di Praga, il pesce quando ci sono i grossi pesci. Si chiama chef transeur. Chef che taglia. Allora rifaccio la dedica per Pietro, ero impreparato, che so che di solito non richiede il brano, lascia scegliere a me, oggi invece ha richiesto a tutti gli ascoltatori, a te Roberto Boerio di Evrea, una canzone che è Vita Mia di Lena Biolcati, che la dedica anche a Mirella di Tabiano, agli ascoltatori, alla Cucciolotta e a tutti voi che state ascoltando. Lena Biolcati, Vita Mia.

abbiamo fatto una canzone di Mina, facciamo una canzone sempre 20 punti, 3 premi, per voi non dal sabato, solo 5 punti, una bella canzone di Celentano. Avete visto com'è facile vincere?

0: Ecco qui, ogni sera, la numero uno.
1: Pronto?
2: Diletta, sono qui.
1: Senti?
2: Sì?
1: Non parli?
2: Forte, bene.
1: Allora, una carezza in un pugno.
2: Una carezza
0: in un pugno. Sa mai, dice Diletta, che azzecco anche questa. Ta la la la la la la la la la la la ta la la la la la la la la. Eccola qua la Tina.
1: Azzurro.
2: Azzurro.
0: È la più penso sia la canzone, è solamente Silvana, l'ho fatta ieri, sarei un po' monotono, l'ho fatta ieri Azzurro, vi ricordate? Cancello le canzoni che ho fatto per non fare dei doppioni. 5, 4, 3, 2, 1, top!
2: La canzone battezzata è 24.000 baci.
0: Tina, l'hai detto ieri, ti ricordi? Hai detto 24.000 baci e io ho seguito alla lettera il tuo consiglio. Abbiamo Norma di Parola che dedica a Graziella, a Nella, agli ascoltatori, da Norma di Parola con Sol da Vinci, mi sembra che abbia vinto a Sanremo Per Sempre. Sì.

0: Bene, era per Norma et Parole, grazie Norma. Ed andiamo, prendiamo un altro foglio, questo è esaurito. Non fate più richieste, esaudisco tutte quelle che ho in programma. Sapete dirmi 50, sì, ho paura di perdere il conto. Allora sto leggendo, ecco qui ho preso un nuovo foglio di domande. Come si chiama il residuo di canapa che usano gli idraulici per chiudere ermeticamente le giunte e dei rubinetti e dei tubi? E adesso comunque non si usa più, non si usa più. Ma forse io non ho, sentiamo cosa mi dite, perché io qui,
1: pronto?
2: È la stoppa?
1: Stoppa.
0: No, no, come non detto, pronto?
2: È la stoppa.
1: Mamma.
0: La stupa, la stoppa non esiste mica. Non ho, ho una risposta, qui c'è gotico. È giusto o meno? No, ma non è la... scusatemi, sia l'Anna, devo guardare. Cos'è, perché non mi dà la risposta, non è segnata la risposta. Perciò scusatemi tantissimo, vado con l'amico Claudio, poi do un'occhiata, come si chiama? La stoppa. La stoppa si chiama stoppa, guardiamo se è la stoppa o meno. Allora sentiamo Claudio, eccolo qua.
3: Ciao Vittorio, mi metti su Ho sole mio di Anna Oxa. Ciao.
0: Bene, Ho sole mio Anna Oxa per Claudio.

0: più brani perché ho il programma super completo fino alle 14:30, perciò non accolgo più richieste nel modo più assoluto. Allora, un punto a Anna e un punto a Tina, un punto a Tina e un punto ad Anna. La nostra Tina che va a 10 e la nostra Anna che va a 5. Infatti il residuo la canapa che si usa per rattoppare, usano gli idraulici, si chiama la stoppa. Bravissimo, io però uso il Teflon, più moderno e più facile da trovare e da lavorare. Niente, ma a voi non interessa quello che uso io. Abbiamo perciò dato il punto all'Anna giusto e il punto alla Tina, mentre invece qui saprei il professor Belletti ha riposto bene la sua fiducia nel sottoscritto per storia d'arte. Quando andavo a scuola 2 secoli fa mi piaceva tantissimo. Che stile architettonico è il Duomo di Milano? Facilissimo, eh? Quale stile architettonico è il Duomo di Milano? 10. Quindici. Mamma mia. È una domanda, fra l'altro, che abbiamo fatto altre volte. Anna, Tina, è un gotico puro, eh? È un professor Belletti... professor Belletti, chiedo scusa per i miei ascoltatori, Sì, dimmi. Allora, è un gotico puro. Vado con un attimo di pubblicità, poi il seguito con le ultime richieste. Non richiedete più brani.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento. Perché non hanno cibo, a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Bene, ripeto, non richiedete più brani, arriverò comodamente alle 14.30. Abbiamo Silvana. Silvana che richiede di RAF, Self Control, brano disco anni 80-90, è la più bella discoteca di tutti i tempi.

0: Ed abbiamo un'altra domanda che vale, preclude una risposta istantanea di due punti. Sapete dirmi qual è lo sport più praticato dalle donne in Italia? Pensate che si calcola che 1.800.000 donne praticano questo sport. Quale è lo sport in Italia più praticato dal maggior numero di donne? Eccolo qui. Due punti li diamo a
1: pallavolo.
0: E il nuoto. Penso che siano poche le donne che anche se non si sentiamo. Dimmi.
1: Nuoto.
2: Se la Diletta.
0: Sì. Diletta però è arrivata tardi, mentre invece è arrivata giusta la Tina. Che gli tolgo i due punti, non li do alla Diletta però. Eccolo qui, 1-2, la Diletta è arrivata. Il nuoto, si calcola che siano iscritte alle varie associazioni circa 1.800.000 donne. Ed abbiamo... eccolo qua. Abbiamo l'anella di Salso.
3: Ciao Vittorio, sono l'anella.
0: Ciao Nella.
3: Siccome la Norma mi ha chiamato ieri perché non ha sentito la mia contraddetta, la radio non va. Il piede era San Paolo, me l'ha sistemato un po' e domani la comprerà nuova. Oggi gli fai una dedica, un brano tuo per la Norma. Grazie Vittorio.
0: Grazie a te. Allora, Norma, la mitica, anche perché devi partecipare al tener su la squadra del Salso, Nella. Allora, per te, Norma, dalla nostra Nella di Salso, questa versione cover, Il cielo in una stanza.

0: finita l'interpretazione, grazie Nella. Un saluto a la nostra Norma, che vedete si ricordano sempre. Abbiamo, pensate, a filo altre due richieste, stop a tutte le richieste, vale due punti. Come si chiama l'insieme degli steli che rimangono sul terreno dopo la mietitura? Io lo so. Voi? Come si chiamano? Come si chiama l'insieme degli steli che rimangono sul terreno dopo la mietitura? Erano due punti. Come si chiamano? Ecco, erano due punti, sì.
1: Il dialetto è lo stram.
2: Sì, grazie Anna.
1: L'italiano non lo so.
0: Allora, non so cos'è in dialetto, è la stoppia. Stoppia. Si chiama stoppia in italiano, grazie Anna. Ed ne vinti, ne vincitori, a lui.
2: Sì. O lei.
1: La stoppia.
0: Bravissima, hai visto che la Diletta l'ha trovata, a scoppio ritardato, perciò non vince niente, ed è proprio la Diletta che richiede il brano di Marco Mengoni, Marco Mengoni, che è Guerriero.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Per mezzo secolo, quale marca di auto vale 2 punti? Io saprei rispondere immediatamente, subito. Per mezzo secolo ha prodotto uno, ricordiamolo, dei mezzi più sofisticati, più visti dappertutto, casa automobilistica, il famoso furgone Transporter, che usavano anche sia in versione furgone, quanti ne vedo ancora in giro, sia come versione 9 posti a sedere. Chi è? Qual è la casa produttrice del famoso furgone Transporter? Io lo so. La Volkswagen. La famosa Volkswagen è la casa, tutte e due.
2: L'hanno trovata.
3: Volkswagen.
1: Brava. Buona mattina. Pronto?
3: Volkswagen.
2: Pronto?
3: Era la Volkswagen.
1: Bravissime tutte e due, avete trovato tutte e due la via giusta, il famoso Transporter della Volkswagen, che è stato prodotto per ben 50 anni dalla Volkswagen. Ed abbiamo Anna di Varano, ultimo brano.
4: Puoi fare guarda che luna di Freddo Staglione, e poi per il rumore ti dico che stai rompendo i cracker. Grazie, ciao.
1: Mamma mia, pensate, in un ristorante che servono anche i crackers, oltre che al pane e ai grissini, facessero questo rumore, mamma mia, fanno spaventare un po' la gente, vero? Rotto un cracker. È lì un bel cracker, è lì Nasek, è lì il mio cracker. Guarda che luna, guarda che mare. Andiamo con Fred Buscaglion, andiamo subito, che è l'ultimo brano su un ben ritardi. Allora, guarda, l'avevo già programmato, pensavo d'aver finito, ma non ho finito, però il brano è talmente bello. Vai!

0: per Anna di Varano, cui mando un saluto, ed abbiamo tutti voglia di cia cia cia. Stamattina non avete saputo dove ha sede l'Associazione Europee Vie Francigene. Sapete dirmi almeno chi ha fondato 25 anni fa questa associazione? Associazione Europee delle Vie Francigene. Chi mi dice a Salso quali erano le due specialità che i nostri curandi, ora quasi inesistenti, portavano a casa? Erano due le cose che si portavano, cose commestibili, Sì?
1: Massimo Tedeschi,
0: era facile. Gravatina, Massimo Tedeschi, 25 anni fa, ha fondato l'associazione facile. Allora, una volta i nostri ospiti in cura portavano immancabilmente a casa, erano due specialità che si portavano a casa, tipiche di Salso. Intanto do il punto a Fidenza, che ne ha due, come Salso, due, e Latina, che ne ha due. Eccolo qua, guardiamo.
1: Chiamaretti, brutti ma buoni.
2: Bravissima. Anna, brava.
0: Brava Anna. Partecipa per Salso, che ne abbiamo bisogno di un aiuto. Nessuno partiva da Salso senza la camomillina Colombo e senza i brutti ma buoni, i famosi brutti ma veramente buoni. Brava Anna, brava, andiamo, non era poi facile, tre con Anna, che ne ha uno, e mi auguro sia uno di tanti. Vado con la pubblicità per il notiziario.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Mamma son tanto.
2: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
5: Mamma son tanto felice.
6: Volare.
2: Pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, Cres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed, abbiamo invece oggi Calicantus, è aperto per lavoro settimanale. Calicantus è ouvert. Con piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, bolli auto, schede telefoniche senza code, a tempo reale, per farvi installare la app Canatina, per farvi, ripeto, avere il meglio, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma, tutto questo è Calicantus, piante e fiori. Poi abbiamo, dopo l'adozione di Alice, c'è Agatha, che è una, è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbe essere adottata, perciò contattate EMPA Adozioni Parma per Agatha, 05 il numero di cellulare 34703 61 628, e Agatha sarà la vostra. Ed abbiamo invece il pensierino del giorno, molto bello, per Calicantus: prima di azionare la bocca ricorda di dare una spolverata al cervello. Ed abbiamo la nostra cronaca. Veniamo alle cose palpabili, non agli indovinelli. Ricordiamo a tutti voi la grande economia italiana da oggi: sigarette e sigari più cari. Scatta il nuovo aumento di sigari e sigarette in linea con l'aumento progressivo della legge di bilancio. L'agenzia Dogane Monopoli ha comunicato l'aumento di alcune marche di tabacchi, saranno quelle più vendute, logicamente 9 prodotti di 2 marchi, mentre più lunga si lista delle altre sigari e sigarette. La legge di bilancio è fissata dal calendario fiscale delle accise. Insomma, l'avete o no capito che i soldi non ci sono, vanno presi dove sono. In queste ore si sta recuperando l'audio di Andrea Sempio
1: stava ascoltando 14 aprile quando una microspia ha captato in auto le sue frasi sconnesse. Gli avvocati del 38enne Catagliotti e Taccia stanno procedendo per smontare tale testimonianza, tale video che Sempio stava commentando, sostengono, di quello che vedeva in televisione. Secondo i PM di Pavia, nel soliloquio Sempio avrebbe ammesso il movente dell'omicidio, dichiara Poggi che gli viene contestato, indizi contro di lui, DNA, unghie, tracce, palmari 33, presunto falso dell'alibi dello scontrino, insomma chi ne ha, più ne ha più ne metta, comunque ancora ben lungi dal potere dare un giudizio fino a sentenza avvenuta. Ciò se venisse tenere in galera uno innocente per 16-17 anni è una cosa indegna. Speriamo che poi ci sia la giustizia vera. Legale di Poggi, audio non è una confessione. Pensate che i legali, non dico il motivo, per i legali della Chiara Poggi sono diciamo un po' perplessi di quello che sta accadendo. Loro logicamente non sono in pace, così l'avvocato campagna di Marco Poggi in un video cui ribadisce che sono chiari gli elementi a carico di Stasi, perciò definito di Andrea Sempio viene braccato e intercettato, ma veramente sembra non avere alcuna attinenza col delitto. Insomma, come andrà a finire? Tutti siamo super curiosi, perciò c'è, dicono, e non spetta a me a dirlo pubblicamente, un qualcosa che calma la famiglia Poggi di quello che è la colpa su Sempio anziché su il diciamo quello che è attualmente in galera a espiare una colpa. Intanto, armati di uno sfollagente telescopico, altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone tutte extracomunitarie, senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 delinquenti giovani, 2 di una organizzazione di estrema destra. Denunciati dalla polizia, uno di loro purtroppo minorenne, ma non per questo non dovrebbe avere la galera, sa cosa ha fatto, è stato sottoposto invece al andare in una comunità, trovata la spranga, un coltello e una copia del Mein Kampf. Io sono il capo, il libro scritto da Hitler, che era un po' il Vangelo per i nazisti, era il Vangelo. Pensate dove siamo arrivati. Ed abbiamo virus, test a hostess della KLM, contattò, è morta, una assistente di volo è stata sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi, ricoverata ad Amsterdam. Così il ministro olandese, l'assistente di volo ha avuto contatti con una connazionale che l'ha siata, la nave cercò di rientrare in patria da Johannesburg. Ora si contattano le persone del volo e scopo precauzionale, riferisse la KLM. Come vedete, siamo ancora in un presunto mare di guai, presunto, ed nave con l'antivirus, ricoverati 3 contagiati colpiti da questa crociera, portato dall'Argentina, paese, 41 i casi accertati, entrambi sintomi, sono ricoverati a Amsterdam, sintomi anche per un turista britannico, anche lui ricoverato in patria in condizioni stabili. 3 morti per questo virus a bordo di una nave, coppia olandese, un tedesco, un'altra persona in grave condizione. Come vedete, insomma, dopo il Covid-19 nessuno dorme più sonni tranquilli. Elezioni locali nel Regno Unito, i seggi elettorali aperti, destinati a aumentare la pressione sul già provato premier laburista Starmer, mettere in luce l'ascesa dei populisti di destra e di sinistra. I seggi hanno aperto alle 7:08 in Italia. Vedremo a chi andrà le elezioni, a chi andrà il papato. Ed andiamo invece con disagio. Sono quasi 1 milione gli adolescenti italiani che presentano segni di disagio, disturbo psichico, il 13% del totale, cioè 1 su 7, così una nota di Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile Adolescenziale, Società Italiana di Micologia. La pandemia pesa ancora, nonostante un miglioramento nel 24, l'indice di salute mentale tra i 10 e i 19 anni non è ancora sceso a livello pre-Covid. L'11 maggio la 5ª giornata nazionale Simpia per la promozione del neurosviluppo. Ed abbiamo invece il nostro tempo domani. Domani, tutti lo sapete, è venerdì, cielo parzialmente nuvoloso, a tratti con d'escludere la caduta di pioggia nel corso della giornata, zero termico a 2700 metri, con temperature minime più 14, massime più 23, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash. Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
5: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
5: 45596.
6: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
7: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
8: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante. Finiture di pregio. E un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
10: Sceriffe, net mei testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
11: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
12: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
11: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
10: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208 e con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di

0: strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona. Originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Why are you keeping me at a distance? Oh,
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oi, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
12: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
13: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie

Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085, e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti e ricorda box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni e 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Mamma son tanto...
4: E per la festa della mamma una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
8: Sheriff, net mei testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Me no, ma de 5 è da che il pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Contemporanei, Brahms merita a pieno diritto la fama valsagli dalla molteplicità delle sue capacità musicali.
1: Il 7 maggio 1915, il Lusitania viene affondato da un siluro di un sottomarino tedesco, a 8 miglia dalla costa irlandese di Kinsale.
0: Varato nel 1907, aveva raggiunto in soli 5 giorni di mare il porto di New York. La sua carriera transatlantica è durata appena 8 anni.
1: Londra, 7 maggio 1960. La principessa Margaret torna alla ribalta delle cronache rosa con un nuovo colpo di scena sentimentale.
0: Rinunciato a Peter Townsend, ora è di turno il fotografo Tony Armstrong-Jones, un onesto professionista che scandalizza gli ambienti inglesi per la sua estrazione non proprio aristocratica. Comunque, i due si sposano lo stesso.
1: Quanto bisogna aspettare prima che un sarto finisca il vestito che abbiamo ordinato?
0: Di solito parecchio, anche se non è sempre così. Ne sa qualcosa Bud Macken di Mascot Australia, il quale ha dimostrato pubblicamente che è possibile, partendo da una pecora, confezionare un abito maschile in 1 ora, 52 minuti e 18 secondi.
1: E con il signor Macken anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook,

0: Vittorio Montecanate, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece oggi Calicantus è aperto per lavoro settimanale, Calicantus ouvert, con piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, voli auto, schede telefoniche senza code, è a tempo reale. Per farvi installare la app canatina, per farvi avere il meglio, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma, tutto questo è Calicantus, piante e fiori. Poi abbiamo, dopo l'adozione di Alice, c'è Agatha. che è una, è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi, che vorrebbe essere adottata. Perciò contattate EMPA Adozioni Parma per Agata, 05 il numero di cellulare 347 03 61 628, e Agata sarà la vostra. Ed abbiamo invece il pensierino del giorno, molto bello, per Calicantus: prima di azionare la bocca ricorda di dare una spolverata al cervello. Ed abbiamo la nostra cronaca, veniamo alle cose palpabili, non agli indovinelli. Ricordiamo a tutti voi la grande economia italiana: da oggi sigarette e sigari più cari. Scatta il nuovo aumento di sigari e sigarette in linea con l'aumento progressivo della legge di bilancio. L'agenzia Dogane Monopoli ha comunicato l'aumento di alcune marche di tabacchi, saranno quelle più vendute. Logicamente 9 prodotti di 2 marchi, mentre più lunga si lista delle altre sigari e sigarette. La legge di bilancio è fissata dal calendario fiscale delle accise. Insomma, l'avete o no capito che i soldi non ci sono, vanno presi dove sono. In queste ore si sta recuperando l'audio di Andrea Sempio. Stava ascoltando 14 aprile quando una microspia ha captato in auto le sue frasi sconnesse. Gli avvocati del 38enne Catagliotti e Taccia stanno procedendo per smontare tale testimonianza, tale video che Sempio stava commentando, sostengono, di quello che vedeva in televisione. Secondo i PM di Pavia, nel soliloquio Sempio avrebbe ammesso il movente dell'omicidio, dichiara Poggi che gli viene contestato, indizi contro di lui, DNA, unghie, tracce palmari, 33, presunto falso dell'alibi dello scontrino. Insomma, chi ne ha, più ne ha più ne metta, comunque ancora ben lungi dal potere dare un giudizio fino a sentenza avvenuta. Ciò se venisse tenere in galera uno innocente per 16-17 anni è una cosa indegna. Speriamo che poi ci sia la giustizia vera. Legale di Poggi, audio non è una confessione. Pensate che i legali, non dico il motivo, per i legali della Chiara Poggi sono diciamo un po' perplessi di quello che sta accadendo. Loro logicamente non sono in pace. Così l'avvocato campagna di Marco Poggi, in un video cui ribadisce che sono chiari gli elementi a carico di Stasi,
1: perciò è definito di Andrea Sempio, viene braccato e intercettato, ma veramente sembra non avere alcuna attinenza col delitto. Insomma, come andrà a finire? Tutti siamo super curiosi, perciò c'è, dicono, e non spetta a me a dirlo pubblicamente, un qualcosa che calma la famiglia Poggi di quello che è la colpa su Sempio anziché su il diciamo quello che è attualmente in galera a espiare una colpa. Intanto, armati di uno sfollagente telescopico, altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone tutte extracomunitarie, senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 delinquenti giovani, 2 di una organizzazione di estrema destra, denunciati dalla polizia, uno di loro purtroppo minorenne, ma non per questo non dovrebbe avere la galera, sa cosa ha fatto, è stato sottoposto invece al andare in una comunità, trovata la spranga, un coltello e una copia del Mein Kampf. Io sono il capo, il libro scritto da Hitler, che era un po' il Vangelo per i nazisti, era il Vangelo. Pensate dove siamo arrivati. Ed abbiamo virus, test a hostess della KLM, contattò e è morta una assistente di volo, è stata sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi, ricoverata ad Amsterdam, così il ministro olandese. L'assistente di volo ha avuto contatti con una connazionale che l'ha siata la nave, cercò di rientrare in patria da Johannesburg. Ora si contattano le persone del volo e scopo precauzionale, riferisse la KLM. Come vedete, siamo ancora in un presunto mare di guai, presunto, ed nave con l'antivirus, ricoverati 3 contagiati colpiti da questa crociera, portato dall'Argentina, paese, 41 i casi accertati, entrambi sintomi, sono ricoverati a Amsterdam, sintomi anche per un turista britannico, anche lui ricoverato in patria in condizioni stabili. 3 morti per questo virus a bordo di una nave, coppia olandese, un tedesco, un'altra persona in grave condizione. Come vedete, insomma, dopo il Covid-19 nessuno dorme più sonni tranquilli. Elezioni locali nel Regno Unito, i seggi elettorali aperti destinati a aumentare la pressione sul già provato premier laburista Starmer, mettere in luce l'ascesa dei populisti di destra e di sinistra. I seggi hanno aperto alle 7:08 in Italia, vedremo a chi andrà le elezioni a chi andrà il papato. Ed andiamo invece con disagio. Sono quasi 1 milione gli adolescenti italiani che presentano segni di disagio, disturbo psichico, il 13% del totale, cioè 1 su 7, così una nota di Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Adolescenziale, Società Italiana di Micologia. La pandemia pesa ancora, nonostante un miglioramento nel 24, l'indice di salute mentale tra i 10 e i 19 anni non è ancora sceso a livello pre-Covid. L'11 maggio la 5ª giornata nazionale Simpia per la promozione del neurosviluppo. Ed abbiamo invece il nostro tempo domani. Domani, tutti lo sapete, è venerdì, cielo parzialmente nuvoloso, a tratti con d'escludere la caduta di pioggia nel corso della giornata, zero termico a 2700 metri, con temperature minime più 14, massime più 23, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

chiaro, non c'è che dire. Decisione tua è una malattia, a volte mi viene voglia di gridarti vado via, lasciami fare la vita mia.

decidi qualche cosa fu tu. Devi parlare, farmi capire di questa unione.

non ci ho capito niente, no. A volte sembro un deficiente, no. La buona volontà che brutta fine fa.

per gente normale. Storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite.

il treno va. Io salgo su, l'hai chiarito tu che è finita, l'hai detto tu. Ma cosa fai?

La serata è finita, la gente se ne va salutando. Nella sala ormai vuota rimane soltanto l'eco, l'eco di una canzone, la tua canzone.

da soffuale, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non sei. E l'esperienza niente dà, un po' di vita se ne va.

al suo cammino. Capitano sei forte, capitano sei grande, ma c'è un segno nella mano. Il sergente minore comanda il tuo destino.

ancora col fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai.

meglio stare insieme, meglio stare uniti, la tua voce trema, l'intenzione è buona, giorno dopo giorno, tutti i giorni uguali, esco poi ritorno, tutti e due fedeli.